But every dad, girl bring dad, Majikunjan, Bakona, Bazana, Lapabashal, Corner, Lapamakagalin. Ubona let's cause a full of clam sagazo, Kakanga. Eh? Nishoman, only Gamadam, give me the board and penda, Kunjan, Bakosazan, Moran Monkey. Cosa porto che si portarti? Ah ah! Guarda ci sono fumongo di capella di fuga. Si guarda come pelle le vengo one e le guarda che ci tiene ci come hanti. Oh barama imbe. Se cadeva con quello fuori, venga, guarda,

yo chintekitilese chiwoli chi ni sile ku posela chona ni sile ku posela chona.

0: Radio Msambiki.
1: Minutos kunene hitlangelile Mario Martins ngile tui hanani kitone kutane ke hilonkama ahienene ya kumastelio manyisa niliti.